0: Radio Padova.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difficoltà.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: Sta arrivando l'estate. Preparati con Ottica le lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso. Per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina. Negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.

LDAH7, grandi amici e soprattutto colleghi, in questo caso con Santa, la loro proposta per l'estate 2026, loro che vivono in uno stesso appartamento a Milano e da grandi amici passano il tempo a comporre e a vivere di musica, insomma hanno realizzato il loro sogno. Con loro ci addentriamo ora nella nostra agenda a vedere che cosa è accaduto il 10 giugno, oggi giornata che vede poi festeggiata la beata Diana degli Andalò. Alle amiche Diana, all'ascolto, un saluto e l'augurio di buon onomastico. Accade oggi un delitto, il delitto Matteotti, purtroppo. 1924, Giacomo Matteotti viene rapito e in seguito assassinato da alcuni sicari fascisti. 1934, la nazionale italiana di calcio invece batte la Cecoslovacchia per 2-1 e conquista il suo primo titolo mondiale. Ne arriveranno altri tre oltre a quello. 1935, a New York viene fondata invece l'Associazione Alcolisti Anonimi. Nell'81, incidente di Vermicino, l'Italia bloccata davanti al televisore per assistere a quello che purtroppo è il tragico epilogo della tragedia annunciata, quel piccolo Alfredo Rampi che cade in un pozzo artesiano in cui morirà dopo esservi rimasto intrappolato per alcuni giorni. La vicenda ebbe ampia copertura nazionale. Compleanni, oggi festeggia il compleanno un grande allenatore di calcio e già prima calciatore italiano. Stiamo parlando di Ancelotti. È tutto per questo almanacco, la nostra agenda che torna domani alla stessa ora. Tra poco invece Venusia con l'oroscopo, subito invece Emma e la mia città.

0: Buone stelle a tutti da Venusia e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi mercoledì 10 giugno 2026. Ariete, il periodo lavorativo che state vivendo non è appagante, ma la luna, anche oggi nel segno, potrebbe donarvi qualche intuizione interessante. Benino quindi il lavoro, sappiate essere meno irruenti nei rapporti affettivi. E voto 7. Toro, la presenza di Marte nel segno e la benevolenza di alcuni astri rappresentano garanzia di successi sia lavorativi sia sentimentali, quindi datevi da fare con il voto 8. Gemelli, la vivacità della luna dal segno amico dell'Ariete anche oggi vi consentirà di essere attivi. Giornata proficua al lavoro e piacevole in famiglia e 8 è il vostro voto. Cancro, cercate di non farvi distrarre dalle intemperanze della luna in quadratura, così da mettere a frutto le molte opportunità offerte da Venere, Mercurio e Giove sempre nel segno. Il voto è 7 più. Leone, bersagliati da uno stile Marte, oggi avrete il sostegno della luna per sentirvi un po' più volitivi e capaci di affrontare eventuali imprevisti con la giusta determinazione. Voto 8 meno. Vergine, bene la vita sentimentale, anche per il lavoro non dovreste avere difficoltà. Giornata positiva e voto 7 più. Bilancia, equilibrio e armonia, ovvero le vostre doti peculiari, in questo periodo faticano ad emergere a causa di alcuni astri dissonanti. Ma non fatevi sopraffare, sapendo che prima o poi vi rifarete. Voto 7 meno meno. Scorpione, il vostro sarà un giorno con buone idee per sistemare le questioni che vi stanno a cuore. Badate però di agire senza fretta con il voto 8 meno. Sagittario, la situazione lavorativa è appagante e l'ottimo aspetto della luna garantirà vivacità anche in amore. Quindi tutto ok, vi meritate un bel 8. Capricorno, siete tra coloro che stanno vivendo un momento complicato, perciò non sprecate energia e razionalità se non con lo scopo di pensare a strategie che in futuro vi potranno essere d'aiuto per recuperare il tempo perso. Voto 7 meno. Acquario, affidatevi alla vostra genialità favorita dalla luna amica affinché possiate sistemare ciò che vi interessa, ma non usate forzature. E voto 8 meno. Pesci, alcune stelle vi guardano con benevolenza, sarebbe un peccato non approfittare. Quindi pensateci con il voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Google, suona Radio Padova.
1: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi. E in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
11: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
10: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
11: E ci mantiene giovani.
10: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
11: Perché Oliveto è Oliveto.
12: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
14: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è MG.
16: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Radio Padova Meteo.
19: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
20: Nella giornata di mercoledì fresche correnti oceaniche pizzicheranno il nord Italia, dove sarà frequente l'instabilità fin dal mattino su Alpi e Prealpi e Dolomiti, con molti annuvolamenti e transito di piogge e temporali. Maggiori schiarite in pianura e sulle coste adriatiche, ma tra pomeriggio e sera si formeranno fenomeni anche di una certa intensità in pianura, in moto da ovest verso est, quindi attenzione anche a grandinate e colpi di vento. Temperature in diminuzione, anche se in pianura le massime saranno superiori ai 26-27 gradi. Giovedì poi il tempo migliora, eccetto per della residua instabilità sulla Venezia Giulia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Neck con Ci sei tu, ci siete anche voi all'ascolto di Radio Padova e di Buongiorno Amici in questa prima parte della mattinata che sta avendo anche grande successo. Vi ringrazio come ho fatto ieri, del resto tante dimostrazioni di affetto che ci dimostrate ogni giorno e anche gli ascoltatori che crescono di giorno in giorno, di settimana in settimana. Rimanete con noi, ci stiamo avvicinando anche alle ultime notizie con la redazione. Subito Bundabash e allora Dana Bertè con Non ti dico no.

L'estate di Francesco Gabbani, Summer Funk, a Radio Padova, Ritmo Italiano, a ridosso delle notizie, tra poco infatti le ultime con la redazione per aggiornarci sui fatti più importanti accaduti nelle ultime ore. Però ci arriveremo con Alessandra Amoroso e Big Mama, insieme ci regalano la loro Mezzo Rotto qui a Radio Padova.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo, ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
8: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
9: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
8: Aperto tutti i giorni.
10: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.

0: Radio Padova News.
1: Gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero dell'esercito, una rappresaglia ordinata dal presidente Trump. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. In Libano continuano i raid israeliani, nelle ultime ore almeno 8 morti a Tiro, città a sud di Beirut, mentre gli abitanti sono in fuga dopo l'ordine di evacuazione da parte dell'esercito. Nella notte a Rimini, il senegalese Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nell'androne di un condominio. La sentenza, dopo 16 ore di camera di consiglio, è stata accolta da un applauso. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Il Papa a Barcellona incontra i giovani nella seconda tappa del viaggio apostolico in Spagna. L'idolatria del profitto e del rendimento, il culto della propria immagine, dice, non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Stasera la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Tennis, Jannik Sinner sta bene. Gli esami sostenuti al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato alcuna patologia. Il numero uno al mondo può tornare a Monte Carlo, dove riprenderà gli allenamenti in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Hampman, in palio i quarti di finale. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7:04.
4: Un sole timido si affaccia a quest'ora del mattino, in questa nostra mattinata di mercoledì 10 di giugno. Ancora buongiorno da parte di Max Lupre, sempre con voi fino alle 9. Ora con Eros Ramazzotti, un attimo di pace.

0: E non sono Mazzotti a Radio Padova, Ritmo Italiano, un attimo di pace, quello che magari riuscite a ritagliarvi di primo mattino quando ancora la città sta dormicchiando e insomma c'è un po' di tranquillità, di pace, anche se tra un po' la città inizierà a correre, a urlare, come diceva Fabio Concato nella sua canzone Domenica Bestiale. A proposito invece di giornata, è una giornata speciale a casa di Giuli, volevamo complimentarci con lei ma soprattutto con il papà che oggi festeggia la bellezza di 101 anni. Una festa in famiglia che insomma è importante, lo è stata sicuramente quella del centenario, ma anche 101 non è male. La carica dei 101, tanti auguri al papà di Giuli, grazie per il tuo messaggio. Al 328-319-8000 e naturalmente buoni festeggiamenti in famiglia.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

Comunque Claudio Baglioni criptico nelle sue canzoni a partire proprio da questo periodo, eravamo circa a metà degli anni 90, un Claudio Baglioni che preoccupa per la sua salute, una grave forma di polmonite interstiziale, lo ha tenuto e lo tiene in questo momento sotto massimo controllo, ha dovuto però rinunciare ai concerti e tra questi anche quello che avrebbe fatto tappa a Venezia in

0: Estate 80, Bunker 44 e alle 12:22 minuti un piccolo avviso per tutte le persone che si stessero muovendo ascoltando Radio Padova. State lì con noi perché a breve avremo gli aggiornamenti grazie a Info Viaggiando.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook.

0: Sta arrivando l'estate. Preparati con Ottica le lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso. Per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
2: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.

0: Noi siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
3: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
2: Aperto tutti i giorni.
4: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere!
7: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
8: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
9: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
8: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, segnaliamo code tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Rallentamenti sulla carreggiata opposta per traffico intenso tra Soave e Montebello. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, nelle notti di mercoledì 10 e giovedì 11 giugno, nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 5.30, verrà chiuso lo svincolo di immissione della Castellana in direzione Milano. È prevista la deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: E lasciami gridare, lasciami sfogare.

Una delle canzoni più romantiche di quegli anni, la chicca che vi abbiamo fatto ascoltare a Radio Padova in questo momento, il grande Pappalardo con Ricominciamo. Adesso invece continuiamo e ci regaliamo Rove, giovanissimo, produttore, rapper, insomma, con questa nuova cartolina che si intitola Femmina.

c'è, non c'è Laura Pausini, Marc Anthony, 12:37 minuti, ancora ben trovati. Questa è Radio Padova Ritmo Italiano, questo nello specifico è il contenitore di metà giornata che si intitola Ciao Cri. Ci sono qua io, infatti, Cri, Cristina Dori, Cri per gli amici. Ma quanta gente c'è in questo momento che ci sta ascoltando ed è in vacanza? Magari me lo dite, 328-319-8000, che ne so, mare, lago, montagna, dovunque siate. Adesso invece Achille Lauro, canzone nuova, Comuni Immortali.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Dovunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te. E le canzoni che amerai.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi. E in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
3: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
6: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
5: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Su Radio Padova, la disco italiana.
11: Da questo momento
10: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Io sono assolutamente d'accordo con te, Francesco Gabbani. Viva la vita, davvero. 12:58, vi annuncio che sta arrivando anche Franceschina Michelin, che noi amiamo un po' perché insomma è veramente un piccolo grande talento, e poi è un personaggio che vive dalle nostre parti, insomma lei è bassanese. Hanno confermato lei e il suo compagno, praticamente andranno al matrimonio, le pubblicazioni sono già apparse nei rispettivi comuni di residenza, Bassano del Grappalei e Marossica lui. Insomma, noi facciamo a lei e al futuro marito veramente tutti gli auguri del mondo. E infatti adesso sentiamo anche quanto energia possa portare una donna felice in prossimità di un matrimonio. Strega comanda.

0: siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Ciao a tutti da Moreno Morello. Il 14 giugno partecipate alla pedalata della vita lungo l'anello dei Colli Euganei. Aiuterete i bambini dell'ospice pediatrico del Veneto. Iscrizioni da 10 euro su fiatoecuore.it.
3: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
4: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
5: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
4: Goppion Caffè, bevilo buono.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.

0: alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!

0: Sono le 13 e 4 minuti.
1: Radio Padova, Local News.
2: Edizione del Veneto. Trovato senza vita il corpo di una turista slovena di 54 anni scomparsa a Cortina d'Ampezzo. Dopo giorni di ricerche con droni ed elicotteri, la salma è stata recuperata in una forra impervia. A Buttapietra, nel Veronese, un 70enne ha lanciato una molotov contro due auto di una familiare, causandone solo lievi danni. L'uomo è stato denunciato per minaccia aggravata e detenzione di esplosivi. Un 72enne di Bronzolo ha prestato il SUV ad una 33enne conosciuta online, finendo ricattato da lei e da un complice 35enne. I carabinieri hanno denunciato la coppia di estorsori trevigiani. Cresce la protesta contro la fusione dell'ufficio scolastico di Belluno con Treviso. Il presidente della provincia polacco chiede lo stop ed un nuovo dirigente per difendere l'autonomia del territorio montano. La direttrice d'orchestra, Beatrice Venezzi, contesta il recesso dal contratto con la Fenice, definendolo discriminatorio ed illegittimo. Ha appreso dai media l'interruzione del rapporto, motivata da presunte dichiarazioni alla stampa.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
4: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Piero Stramazzotti, inconfondibile, non serviva da dodicesima, insomma è un personaggio importante, è giusto che vada anche annunciato e disannunciato. Attenzione, perché se avete dei cani o un cane, la mia domanda è: capisci il canese? Perché non è così facile capire quando un cane scodinzola, come ti guarda, come piega la testa. Alcuni proprietari di cani mi diranno: no, no, io conosco bene il mio Fuffi, però insomma io vi dico che c'è una serie di studi che hanno portato evidentemente a interpretare al meglio, una sorta di guida, i messaggi del cane e capire che cosa sta cercando di dire. Tra l'altro io vi passo questa cosa da gattara, perché a parte che non ho gatti, a caso neanche pesce rosso, però insomma sono più propensa per i gatti, però voglio bene anche agli ascoltatori che hanno un cane. Ecco, io volevo solo in poche parole dire questo. La coda, parlando del movimento della coda, è il segnale visivo più esplicito emesso dal cane, ma non va mai interpretato da solo, dicono gli esperti, perché un cane che scodinzola non è detto che sia felice. Per capire davvero cosa sta provando bisogna anche fare attenzione alla posizione della coda stessa, alla postura del corpo e delle orecchie, all'espressione facciale del cane, alle sue vocalizzazioni. Corpo e zampe. La postura di un cane è estremamente importante per capirne le intenzioni e gli stati d'animo. Un cane che si abbandona al padrone o gli appoggia la testa sulla gamba, o magari delicatamente una zampa sulla gamba, sta cercando attenzioni o coccole, oppure sta cercando di richiamare la sua attenzione, per esempio perché vuole fare una passeggiata. Le orecchie. Il modo migliore per leggere le orecchie, dicono gli esperti, di un cane è sapere in che posizione sono quando l'animale è in una condizione neutra. Ogni cambiamento, anche piccolo, rispetto a questo stato è ricco di significati. E infine il viso e la voce. Il viso è stato, insomma, si parla di viso e chi scrive viso e non muso è sicuramente un amante dei cani. Per un cane il contatto visivo col padrone è fondamentale, non è un segno di aggressività ma di affetto, oltre che una richiesta di attenzione. Parlo del contatto visivo, almeno in teoria. Per interpretare al meglio le intenzioni di un cane occorre considerare anche altri aspetti, cioè i denti scoperti, che sono quasi sempre un segnale di avvertimento, ma se associati a uno sguardo rilassato con gli occhi semichiusi possono invece indicare sottomissione, ricerca di affetto e benevolenza, quello che chiamiamo sorriso canino. Quindi il cane prova a sorridere. Mi piace questa cosa del cane che sorride, che vi devo dire, proprio forte. Ora invece, se avete voglia di ballare per digerire quello che avete mangiato a pranzo, vamos a bailar.

qui a Radio Padova Ritmo Italiano, in questa giornata di mercoledì 10 giugno, è arrivato anche il momento di ascoltare una voce siciliana pazzesca, che è quella di

0: Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
1: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
2: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
1: Goppion Caffè. Bevilo buono.
3: Campionato Motocross Friuli Venezia Giulia riaccende i motori. Domenica a Ronchi dei Legionari, adrenalina e spettacolo con l'energia di F101, la benzina speciale di SMP. Info su smp.it. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
7: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
8: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi, traffico scorrevole al momento lungo le tratte di nostra competenza. Anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21.30 di giovedì 11 giugno fino alle 5.30 di venerdì 12 giugno verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in ambo le direzioni per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Sempre per lavori dalle ore 22 di giovedì 11 giugno fino alle 5.30 di venerdì 12 giugno verrà chiuso il tratto compreso tra la 4 e Mira Oriago in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

Francesca Michelin, nuovo singolo Strega Comanda, sono le 16:31 minuti, stiamo parlando anche di viaggi, chi viaggia in camper, ad esempio come Mirko che ci ha scritto, però c'è pure la bici, quindi si fa il giro per l'Europa, bellissime ciclabili, ci racconta l'Austria, la Repubblica Ceca, complimenti per quello che fate, cose per me inimmaginabili, però a proposito di viaggi, per viaggiare serve anche la scarpa giusta, ad esempio, allora rimaniamo in Veneto perché l'arte della calzatura italiana punta a diventare patrimonio immateriale UNESCO e dietro questa candidatura c'è anche proprio un pezzo importante della nostra regione, soprattutto la tradizione della Riviera del Brenta, dove la scarpa non è solo un prodotto, è un mestiere, è occhio, è mano, è pazienza, ci sono degli artigiani incredibili, poi sappiamo insomma com'è andata nel corso del tempo purtroppo, però dietro a una scarpa fatta bene ci sono il disegno, i pellami, le forme, le cuciture, l'equilibrio, vedremo che cosa accadrà, speriamo davvero che sia così. Peraltro se girate da queste parti nella Riviera del Brenta e andate a Stra, c'è anche il museo della calzatura che è qualcosa sicuramente da vedere, il nostro Made in Italy in esposizione. Siete su Radio Padova, adesso continua la nostra musica e vi facciamo sentire Buon Vento, Giovanotti e Alfa.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
11: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
14: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
16: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 €. In negozio, app e sul sito.
17: Radio Padova Meteo.
18: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Nelle prossime ore perturbazione ancora attiva su tutto il Triveneto. Avremo dei fenomeni piuttosto diffusi, localmente anche di forte intensità. Non escludiamo la possibilità di locali grandinate e colpi di vento. Situazione poi in miglioramento per la giornata di giovedì. Prevarrà infatti il sole sulle regioni con cieli sereni o al più di tanto in tanto sarà possibile qualche velatura estesa, specialmente sulle zone di pianura, ma con assenza di fenomeni. Le temperature massime diurne resteranno al di sotto dei 30 gradi. Attenzione al vento che soffierà sostenuto in particolare modo sulle coste. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
19: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Lui la storia l'ha fatta, sto parlando di Eros Ramazzotti, l'ha fatta anche ieri sera, che ha conquistato San Siro. Poi c'erano anche Giorgia, Max Pezzali, Elisa, non ci tornava da 30 anni ed è partito questo nuovo tour per Eros, una storia importante, il tour, il World Tour, quindi una cosa ancora più grande, come lo è decisamente lui, e il prossimo non è da meno. Raff, nuovo singolo, Pazzi, Stupidi, Ragazzi, su Radio Padova.
1: Prima

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Il campionato motocross Friuli Venezia Giulia riaccende i motori. Domenica a Ronchi dei Legionari, adrenalina e spettacolo con l'energia di F101, la benzina speciale di SMP. Info su smp.it. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
6: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo, ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
7: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
10: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
9: Goppion Caffè, bevilo buono.
11: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
12: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
11: Zanotta, una casa da vivere.

0: Radio Padova News.
1: Alla vigilia del mondiale, bene l'Argentina campione in carica di Messi, che ad Auburn in Alabama, davanti a 90.000 spettatori, ha battuto 3-0 l'Islanda con una rete tra le altre della Pulce. Abbiamo ancora fame, ha detto Messi. Stasera ultimi test per Portogallo e Inghilterra contro Nigeria e Costa Rica. Domani dunque allo stadio Azteca alle 21 italiane il match inaugurale tra il Messico, padrone di casa, e il Sudafrica. La gara sarà preceduta dalla cerimonia d'apertura. Divieto di trasferta per 10 gare del prossimo campionato per i tifosi di Torino e Juventus, lo ha disposto il Ministero dell'Interno dopo gli incidenti del derby della Mole del 24 maggio. Pallavolo maschile Nations League alle 22 italiana a Ottawa in Canada, l'Italia debutta contro la Francia, guidata da Andrea Gianni. Parola al CT degli Azzurri, De Giorgi.
2: Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali, la cosa bella è che tre settimane probabilmente saranno tre squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino.
1: Tennis sull'erba di Stoccarda, bene Mattia Bellucci che c'entra i quarti battendo il tedesco Hanfmann. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 e 5 minuti.
5: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello. Yeah!

0: Partenope, Merck & Cremont insieme a The Colors, a Serena Brancale, quel che si dice proprio la canzone perfetta dell'estate al 100%, complimenti. Con tre nomi così, anzi quattro, non poteva insomma che essere già un successo praticamente annunciato prima dai social ed ora anche in radio qui su Radio Padova con il nostro Ritmo Italiano che continua. Intanto buon pomeriggio da parte mia, sono Franco Ghirardello e come sempre vi portiamo fino all'aperitivo, fino alle 8. Adesso quello che dico sempre io al mattino, magari tanti di voi, 5 minuti, ancora 5 minuti, sentiamo la canzone di Alfa.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina, ha fatto tardi la sera prima, e quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere, diventi rossa se ti guardano in strada, sembra sia per te alba chiara, si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

Radio Padova. Ritmo italiano.

0: Delia e Fiat 131, rum e cioccolata. Abbiamo ballato anche questa volta. Come state? Allora, andiamo a Verona stavolta perché si ragiona su nuove regole per gli artisti di strada. Insomma, sai, gli strumenti, VAT, autorizzazioni, il disturbo sonoro. Insomma, sono temi piccoli ma insomma fanno anche discutere, no? Perché gli artisti di strada sono comunque delle colonne sonore anche bellissime, no? Del nostro viaggio che facciamo. Beh, ce ne sono a Verona, a Venezia, non ne parliamo, Padova, ma anche, insomma, andiamo oltre, Barcellona, Parigi, in tutto il mondo, no? E a volte ti fermi per un minuto e ascolti, e devo dire che ce ne sono certi bravissimi, quindi se le mie orecchie sono contente, li ascolto volentieri, altrimenti anche no. Però è un tema che fa sicuramente parlare, no? Perché arte e quiete pubblica sono due vicini di casa che devono imparare a parlarsi, insomma, vedremo che cosa accadrà. Io mi auguro, insomma, che loro possano esibirsi, quelli bravi, intendo, ovunque e dovunque, perché insomma sarebbe anche un peccato, no, perdere queste tradizioni in giro per le nostre strade. È bello sentire la buona musica. E la prossima è di Laura Pausini su Radio Padova.
1: Okay.

0: alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
4: Sta arrivando l'estate, preparati con Ottica le Lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso, per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le Lenti by Masina, negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
5: Ciao a tutti da Moreno Morello, il 14 giugno partecipate alla pedalata della vita lungo l'anello dei Colli Euganei, aiuterete i bambini dell'ospice pediatrico del Veneto. Iscrizioni da 10 euro su fiatoecuore.it.
6: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
7: Goppion Caffè, dal 1948 lavora solo i migliori caffè del mondo.
6: Goppion Caffè, bevilo buono.
8: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
9: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
10: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova per incidente. Si verificano code in direzione Milano tra Peschiera e Desenzano. Sulla tangenziale di Mestre code verso Padova tra la rotatoria Miranese e Marghera. Sempre sulla tangenziale dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina per lavori chiuderà lo svincolo della Castellana in entrata in direzione Milano con deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Sa Chemical con Mamma Mi, siete su Radio Padova, 17:33. Andiamo adesso nella Marca Trevigiana perché i produttori dell'olio extravergine delle... extravergine della Pedemontana Veneta. Uno dice che cos'è che hai detto? Sì, l'olio extravergine, l'olio Evo della Pedemontana Veneta, e sono stati premiati. Qui siamo in questa zona che spesso associamo al vino, alle colline, al prosecco, ma c'è anche l'olio ed è sempre più spesso un olio di grandissima qualità. È una bellissima storia che racconta come un Veneto sia così meno scontato del solito sotto questo profilo, capito? Cioè uno si immagina solo la bottiglia di vino, no, abbiamo anche una bella fetta di pane e ci mettiamo su un po' di olio, un pizzico di sale, e non serve molto per sentirsi in vacanza. Quindi complimenti per questo risultato. Adesso sappiamo che c'è anche l'olio Evo della Pedemontana Veneta e noi non ne faremo assolutamente a meno, anzi lo andremo ad assaggiare. Manca solo la canzone giusta, che magari sa anche di mare, capito, di Mediterraneo, allora ci

0: Radio Padova Spot Live.
1: Profumo di mare a Ponte di Brenta. Oggi le papere food truck vi delizieranno con un fritto misto incredibilmente croccante e facile da digerire. Un metodo di cottura impeccabile che usa solo farina di riso, acqua e olio di girasole altoleico, senza l'ombra di uova o latte. Ricordate che la cucina prepara anche paella, seppie in umido, baccalà mantecato e piatti di pesce freschi e genuini, fatti come a casa senza conservanti né additivi. Passate a trovarci stasera dalle 18.15 alle 20.15 al Park Piazza Barbato, dall'esperienza di Guido Albertini, ristorazione dal 1973. Scopri tutte le tappe aggiornate su lepapereitineranti.it.
2: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
3: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
5: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
4: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
13: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
12: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
13: E ci mantiene giovani.
12: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
13: Perché Oliveto è Oliveto.
14: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è MG.
16: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: La disco italiana.
19: Da questo momento
18: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: bambina.
1: Elettra Lamborghini, bam bam bambina. Sono le 17:58 minuti. Ancora una buona serata, ormai ci siamo, vero? Buon pomeriggio, come volete voi. Tra poco un nuovo aggiornamento per quanto riguarda le notizie dall'Italia e dal mondo a cura della nostra redazione. Voi siete su Radio Padova.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami.
3: Ricordo il giorno del
2: canzoni che amerai.

0: vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
4: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
7: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
6: Aperto tutti i giorni.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere.

0: Radio Padova News.
1: Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo, scrive sui social Donald Trump riferendosi ai vertici iraniani, dichiarandosi vicino a ordinare nuovi attacchi, che già da ieri sono pericolosamente ripresi. Diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. No all'escalation, ribadiscono Pechino e Mosca. E ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, Kiev riferisce di 3 civili uccisi nel Donetsk dai raid nemici e rivendica di aver colpito diversi obiettivi in territorio russo e il ponte tra Crimea e Kherson. Mosca riferisce invece di un 17enne ucciso da un drone ucraino nel Luhansk. La procura di Rimini ha deciso di non fermarsi dopo l'assoluzione di Luis da Silva, il 36enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. I magistrati hanno annunciato che presenteranno appello. Basket, Serie A, giornata di vigilia della finale Scudetto. Domani al Forum al via la serie tra Olimpia Milano e Venezia. Hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 4 minuti. Radio Padova.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Lucio Dalla, Com'è profondo il mare, 1977, sono le 18:10, buon mercoledì da parte mia, sono Franco Ghirardello. Abbiamo parlato in questo pomeriggio, visto così ci facciamo già venire fame, di pane e olio. Adesso passiamo anche al sushi, perché insomma ci sono delle guide che si stanno pubblicando riguardanti anche proprio il sushi nelle nostre città venete, e qui il tema diventa proprio popolare, la collina in bocca, perché ci dice quanto sia cambiata la nostra idea, ad esempio, di cenare fuori, no? Una volta la domanda era semplice: andiamo in pizzeria o andiamo al ristorante, nella trattoria, insomma, o uno o l'altro. Oggi, vabbè, la pizza, quella c'è sempre, ci mancherebbe altro che non ci fosse, il bacaro, quello è sempre nostro, però poi sushi, poke, ramen, ecco, il burger americano, la cucina fusion. Anche nelle città venete la mappa del gusto si è allargata, no? Tantissimo. Ad esempio, tornando al sushi, cioè ormai non è più quella novità esotica, no? È diventato anche la normalità per una pausa pranzo, magari la serata tra amici, questo sì, il compleanno, una cena veloce, insomma il viaggio a volte non richiede neanche l'aereo, no? Basta sedersi lì a tavola, ordinare qualcosa, insomma, che 20 anni fa molti di noi non sapevano nemmeno pronunciare, ma neanche ordinare. Mi ricordo quando arrivò il primo, forse fu un ristorante cinese, no? Il primo ad arrivare qua anche da noi, noi ordinavamo solo con i numerini, c'è piatto 5, piatto 8, piatto 20, vero? E poi abbiamo imparato anche i nomi in cinese, vero? Quello stretto, che poi voglio dire, adesso anche il ristorante cinese, avete notato, costicchia un pochino, non è come una volta che con $10, capito, 10.000 lire, ecco, tornando alle nostre buone vecchie lire, insomma, te la cavavi. E adesso è come andare da Canavacciuolo, cioè ci vuole un po' di soldino, di grana fresca, ecco, i tempi sono letteralmente cambiati alla faccia degli involtini primavera. Su Radio Padova, musica di Francesco Gabbani.

Giulia e Coez, quelli come me, siete su Radio Padova, 18-21 minuti, linea alla nostra redazione. Una cosa che dobbiamo dirvi è: vedremo la situazione sulle nostre autostrade del Veneto, così come facciamo.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento per incidente risolto, ancora lunghe code sulla 4 Brescia-Padova in direzione Milano nel tratto tra Somma Campagna e Desenzano. Sulla tangenziale di Mestre code verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27 in direzione Padova tra la rotatoria Miranese e Marghera. Attenzione alla presenza di un veicolo in panne sulla 23 Palmanova Tarvisio verso Tarvisio tra Udine Sud e Udine Nord. Torniamo a ricordarvi che dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina sulla tangenziale di Mestre chiuderà lo svincolo della Castellana in entrata in direzione Milano, con deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova Meteo.
1: Sono le 19:30 minuti, ci colleghiamo con Trebi Meteo, c'è Paolo Corazzon. Buonasera Paolo.
2: Buonasera Franco, buonasera a tutti. Oggi giornata molto particolare perché insomma si sono formati vari temporali, hanno interessato anche parte del nord-est e non è finita perché in realtà ne arriveranno degli altri nelle prossime ore, quindi insomma, fino a questa sera un po' di piogge, qualche tuono probabilmente lo sentiremo anche su tutto il Triveneto. Sì. Poi se ne vanno nella notte e basta, prossime giornate con il bel tempo, un po' di vento di bora domani si farà sentire sull'Adriatico e quindi anche aria un pochino più frizzantina, però in compenso appunto avremo temperature piacevoli, non farà troppo caldo, torna il sole, quindi insomma passato questa sera tutto in discesa, come che dire, ecco qua, weekend compreso.
1: Bravo, sei arrivato tu, il sole qua è proprio arrivato in questo momento e ti ringraziamo.
2: Tutto merito mio.
1: Grazie Paolo Corazzone di Trebi Meteo, alla prossima, buona serata. Ciao, ciao Paolo, ciao ciao.
0: Radio Padova.

0: mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno amici.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
5: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
4: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini, torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
14: Stai ascoltando Radio Padova.

Venditti, un altro classico della musica italiana, Giulio Cesare, era anche il liceo, no? Di Antonello Venditti, e da Giulio Cesare a notte prima degli esami, adesso da qui, è davvero un attimo, sono le 19:49, siete su Radio Padova, il ritmo italiano continua con Vacci Piano.

0: Chiudiamo con un classico della musica italiana, il grande Umberto Tozzi con Donne Amante Mia, 19:57 minuti. Grazie, sono Franco Ghirardello, con me l'appuntamento è per domani, sempre alle 17 con Si Viaggiare. Vi lascio all'informazione. Buona serata a tutti.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Certi amori.

0: piace mantenere le promesse.
1: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Salve amici da Moreno Morello, oggi vi lancio io un appello. Partecipate il 14 giugno alla pedalata della vita lungo l'anello dei Colli Euganei. Aiuterete i bambini dell'Hospice Pediatrico Veneto. Partenze da Teolo, Battaglia, Monselice ed Este. Iscrizione da 10 euro con bike pack su fiatoecuore.it. Non mancate!
5: Campionato Motocross Friuli Venezia Giulia riaccende i motori. Domenica a Ronchi dei Legionari, adrenalina e spettacolo con l'energia di F101, la benzina speciale di SMP. Info su smp.it. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanutta, una casa da vivere!
8: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo, ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
9: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
10: Famila, con noi sei in famiglia.
11: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
12: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
11: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Donald Trump ribadisce il proposito di nuovi attacchi sull'Iran, anche se conferma l'ipotesi di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Segnalati movimenti dell'aviazione americana dall'est del Mediterraneo. Israele intensifica ancora i suoi raid sul sud del Libano, in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione del 36enne senegalese Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'atrio di una palazzina. La corte d'assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Infine la pallavolo, stasera alle 22 italiane a Ottawa, Canada, debutto della nazionale maschile in Nations League. Gli azzurri, campioni del mondo, affrontano la Francia, campionessa olimpica in carica, con il nuovo capitano Mattia Bottolo.
2: È un onore, un orgoglio rappresentare l'Italia da capitano, soprattutto essere il capitano di questo gruppo. Sono pronto a scendere in campo con loro e cercheremo di dare il meglio ogni singola partita.
1: E da Alessandro Cisilin, grazie ascolto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e 3 minuti.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Elettrovanni, la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Ciao a tutti da Moreno Morello. Il 14 giugno partecipate alla pedalata della vita lungo l'anello dei Colli Euganei. Aiuterete i bambini dell'ospice pediatrico del Veneto. Iscrizioni da 10 euro su fiatoecuore.it.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè. Bevilo buono.
5: Il campionato motocross Friuli Venezia Giulia riaccende i motori. Domenica a Ronchi dei Legionari, adrenalina e spettacolo con l'energia di F101, la benzina speciale di SMP. Info su smp.it. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
6: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
7: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera

0: La partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
0: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria. Ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: è l'una e quattro minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.